Shaka mnandi Ntokazi, shaka mnandi Naima K, uthando nemali kombo. Ya, ilungile ke makunjalo ke ingosi esiphethe, sishoka mnandi sithi ke Mzansi lisha zimbili ingoma zivutshelwe khona la eMzansi Afrika. Nayi imalini. Shaka mnandi, bashaka njena.

le abadala bebizona ke ingoma ezimbili esingeze zona lezo sehla kamnandi ka Silomoya kuona 7.6 FM ngingosi yethu lapho sishahla khona sithi mzansi lisha so manje sinezi ingoma ezimbili ezivutshelwe khona la eMzantsi Afrika senze kanje